0: Kiss Kiss con Max e Laleti, proviamo a darci uno spessore, Laleti, dai, diciamo, dai, questi fanno proviamo. I mattinieri, ora 9.13, che fanno qui? Insomma, parliamo per esempio del CERN, no? I ricercatori, certo, dell'esperimento Alice del CERN, tra i quali, lo ricordiamo, ci sono numerosi italiani, sono riusciti a produrre in laboratorio minuscole concentrazioni della materia che riempiva l'universo nei primi istanti dopo il Big Bang. Di fronte a questa notizia,
1: diciamo, hanno fatto scontrare a velocità prossime a quella della luce nuclei di ossigeno e neon, molto più piccoli di quelli che si pensavano necessari. E da queste collisioni si è formato per un tempo breve e brevissimo il plasma di quark e gluoni,
0: che conosciamo tutti,
1: la materia primordiale esistita nel primo milionesimo di secondo dell'universo.
0: Ecco,
1: tu ci hai capito qualcosa? Io no.
0: Comunque, di fronte a questa notizia, come ti poni, Laleti?
1: Ripeto, io non ci ho capito niente.
0: Cioè, noi per ottenere un'esplosione simile dobbiamo soltanto aprire una bottiglia d'acqua frizzante dopo averla agitata. Mi pongo benissimo.
1: Vero?

One Republic, quando c'è Run mi viene in mente il video, quei video divertenti che ti fanno gli scherzi e tu senti all'improvviso Run, non devi correre, scappare perché c'è qualcuno che ha fatto uno scherzo spaventoso. Va bene, dai, mettiamo una canzone nuova adesso su Radio Kiss Kiss.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Yes, yes. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Carol, ciao! Carol G, anzi con Manu, ciao, ho fatto un mix dei due praticamente. Buongiorno a tutti, siete con Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, il tempio del divertimento, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza con Max.
1: E la Leti.
0: I mattinieri versione Kiss Kiss Play Summer, da lunedì torniamo con i mattinieri. Molti ascoltatori mi stanno chiedendo, ma che ora? Scusa, ho capito bene, alle 5. Ma
1: sì, sì.
0: Ale, buongiorno.
2: Max, ciao Ale!
1: Ciao Ale!
2: E niente, Max, stamattina era la giornata giusta per andare a pescare. Sì. E poi ho letto l'oroscopo e diceva giornata fortunata per i pesci. E allora sono rimasta a casa. Da lunedì farete a meno di me.
0: Perché?
2: Mi dovete arrangiare da soli, perché io col cavolo che mi alzo la mattina
0: no.
2: alle 5 per ascoltarvi. Ma posso parlare la Leti? Vabbè, ma proprio.
0: Per me no. Fallo per la Leti allora, scusa.
1: Ciao Ale.
0: Però vabbè, non ci avevo pensato.
1: Mancherai
0: questo ascoltatore
1: certo,
0: meraviglioso.
1: Lui, io
0: allora, questo per dire, ragazzi, da questo momento messaggio momento free, cioè raccontateci di questo martedì, lavoranti o riposanti, usiamo sempre il participio se volete, così insomma riassumiamo un po' il vostro status con due indicazioni precise.
1: Sì, no, nulla.
0: Mi guardavi?
1: No, non guardavo te, stavo guardando Benedetta. Bene, stavo guardando.
0: Vuoi mettere un altro messaggio? Dopo li mettiamo. Quindi vi sentiamo al nostro numero, dai, tra poco.
1: 347-490-0042.
0: E dai, raccontateci un po' come va, anche perché vedevo che l'Italia è divisa in due dal punto di vista meteo. Precipitazioni al nord e al sud, di nuovo sotto l'afa. Ne parliamo tra poco su Kiss Kiss.

0: mi sto concentrando, guarda. Faccio training autogeno, vedi, guarda, mi convinco che sono magro, via.
1: No, io dovrei farlo per altro. Però va bene, andiamo avanti.
0: Mi convinco che sei bello? Alludevi a quello?
1: No, ma che c'entri tu? Ma sta sempre in mezzo.
0: No, devo farlo io.
1: Fallo tu allora.
0: Allora, questa è una canzone che sta per arrivare, bellissima, su Radio Kiss Kiss, la storia della musica. Andiamo al 1983, in una commedia De Sica direbbe è momento di renegare, matematico.
1: Certo.
0: Però la pronuncia corretta è...
1: Irina.
0: No, Irene Cara.
1: Irene.
0: Irene Cara. Flashdance, What a Feeling, la storia della musica.

0: Flash Dance, what a feeling, qui su Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Sono le 11 in punto di questo martedì 25 d'agosto. Un saluto da Max Paoli
4: e la Leti.
0: In diretta dall'Acqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano. Siamo in provincia di Cosenza fino al 30 d'agosto. Tutte le mattine qui insieme tra le 9 e le 13. Vi raccontiamo l'estate da questo posto meraviglioso. Insomma, ci aspettiamo, facciate altrettanto. Raccontateci di come procede questa fine d'agosto per voi con messaggi vocali o di testo a questo numero:
4: 347 400 90 00 42.
0: Intanto salutiamo la regia.
4: Sì, Pasquale Viola in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Squadra al completo dunque, però mancano i vostri contenuti. Via, a go go, raccontateci come va questo martedì. Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss. Musica più bella ora.

0: Kiss a te, che stai ascoltando la musica più bella.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa.

0: Carpenter Tears qui su Radio Kiss Kiss. Ragazzi, si è fatta una certa Ambrogio Averton Langurino. 11 minuti, già c'ho fame. Cos'è successo? Raletti, controlla.
1: Ma hai mangiato ieri?
0: No, non mi nutro da anni, ormai si vede anche dal mio fisico scultoreo. Ragazzi, vorrei dire, vabbè, buongiorno. Siamo in diretta dall'acquaparco di Sia 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Ragazzi, con rinnovato entusiasmo ho voluto precisare, perché prima ho detto Rossano Corigliano, ma il comune esatto è Corigliano Rossano, ecco come ci suggeriscono anche gli ascoltatori, sono molto attenti. Allora, un po' di notizie che hanno a che fare con l'attualità. Abbiamo parlato del CERN, la Leti si è divertita tanto cercando di capire anche del bosone di Higgs. Il bosone, l'hai conosciuto il bosone?
1: Il bosone, sì, l'ho conosciuto.
0: Va bene, però intanto sapete che il cielo nei prossimi giorni ci regalerà una nuova luna rossa dopo l'eclissi, no, dello scorso 12 agosto. Il cielo ha deciso di concedere il bis all'alba di venerdì 28 agosto. Sarà visibile dall'Italia l'eclissi parziale di luna. Il fenomeno inizierà intorno alle 4:40, raggiungerà il massimo verso le 6:10. Oltre il 90% del disco lunare entrerà nell'ombra della Terra, assumendo questa colorazione tra, diciamo, il rame, il rosso mattone. Che fai? Restiamo svegli a vedere alle 4 del mattino questa eclissi? Io sì. Sì.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Guarda, ti voglio proprio vedere.
0: Quindi ti svegli anche tu per vedermi, che bello, dai. Dai, tra poco sentiamo invece le vostre storie in diretta qui su Radio Kiss Kiss.

0: Regno normalmente è recuperabile su Radio Kiss Kiss, adesso è il momento di un consiglio.
1: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
0: Eh sì, dal 4 al 6 settembre corri da IKEA, ti aspettano 3 giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è anche una sorpresa.
0: Porta in negozio l'oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta che quest'anno festeggia 30 anni.
1: In omaggio avrai anche 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
1: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Yes, yes.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Yes, yes.
0: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
4: Kiss, kiss.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi?
0: Kiss Kiss.
9: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai.
0: La musica più bella.

0: Buongiorno a tutti, pronti? Siamo lì decisi ad ascoltarvi, sì. Dare un bello spazio ai nostri ascoltatori.
1: Certo.
0: C'è un numero per farvi sentire?
1: Questo 347-490-0042.
0: Buongiorno, chi c'è?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, come la va? Qui a Milano City la giornata è uggiosa e niente, sì. Mi preparo per andare al lavoro fino a stasera alle 8 e va bene così. Un abbraccio a tutti, buon martedì, baci baci Radio Kiss Kiss.
1: Ciao, baci baci.
0: Chissà te, chi c'è?
3: Ciao, noi siamo pugliesi, stiamo rientrando da Cesenatico dopo 9 giorni. Spero che questi benefici di queste vacanze durino il più possibile. Ciao, un abbraccio.
1: Un abbraccio.
0: Dai, buongiorno.
4: Ciao Max, ciao Letti. Donante avis.
0: Ah, donante, mi piace.
4: No, quindi riposante ma donante. Chiss chiss a tutti.
0: Beh, dopo aver donato, dopo aver fatto la donatrice,
1: bravi,
0: bisogna
1: ragazzi.
0: Anche riposare, giustamente. Ancora ne abbiamo, guarda quanti. Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss. Marco da Napoli. Lavoro a Caserta, ho ripreso da un paio di giorni. Questo sì. È il secondo giorno. Mi fate sempre compagnia perché io lavoro molto con la macchina. Com'è tosta riprendere al lavoro, mamma
0: Forza.
5: Mia. Soprattutto fa un caldo di pazzi.
0: Ragazzi, Italia divisa in due dal punto di vista meteo, sì. Lo dicevamo prima. Temperature di nuovo elevate da domani in particolar modo, mentre al nord qualche pioggia. Mettiamo in mano un 5 su Kiss Kiss.

0: Pass, Oh My Soul su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 con Max Poli
1: e la Leti.
0: Questo l'ora dedicata un po' alle vostre storie, ai vostri saluti che ci arrivano da tutta Italia, ma anche da,
1: anche
0: da amici
1: qui,
0: che
1: sì,
0: ci vengono a trovare qui all'Acqua Parco di Sia 2000. Per esempio salutiamo,
1: allora volevo fare tanti auguri a Marco che è un bimbo da mamma rumena.
0: No, vedi, momento dedica,
1: l'ho visto quando è bellino,
0: dedica. Bello, perfetto, sì. Poi volevo salutare anche Elena che è una makeup artist, capito?
1: Ti che serve, bello, mi piace come lavoro la makeup artist, io serve, non ci capisco niente, però è bello vedere.
0: Sono artisti che make-up,
1: sì,
0: artist,
1: sì.
0: Elena Alfieri, ciao Elena, un saluto. E poi tanti ascoltatori che ci seguono Italia e oltre, buongiorno, chi c'è?
2: Ciao, siamo Leonardo e Giuliana e stiamo tornando dalle vacanze in Calabria insieme al nostro canarino Jul, un bacio chi.
0: Canarino? Sì, vai.
1: Il canarino
0: è quello che prendi anche quando stai male con la pancia, il canarino. Ma bevi un canarino.
1: Il canarino è un'altra cosa, però.
0: Vabbè, nel loro caso sì. Pronto, vai.
3: Ciao a tutti. Rientro dall'Abruzzo verso Reggio Emilia. Abbiamo beccato
0: pioggia,
3: una grandine ad Ancona che non vi dico. Baci a tutti.
0: Poi, ultimamente con questi eventi meteo belli forti e importanti, cade una grandine anche bella grossa che ti rovina l'auto nella migliore delle ipotesi, perché qualche volta c'è qualcuno che si è fatto male. Pronto, buongiorno.
4: Salve ragazzi.
1: Ciao.
4: Io sono lavorante, sono un insegnante di liceo e stiamo facendo gli esami da ieri per il recupero dei debiti
0: in
4: condizioni disastrose perché le temperature soprattutto all'interno delle aule sono esagerate, non solo esternamente. Settimana prossima poi ci saranno i corsi di formazione mattina e pomeriggio.
1: Sì.
4: Questo giusto per precisare quello che fanno gli insegnanti, i tre mesi di vacanza a cui tutti ci attribuiscono.
1: Un bacione, però
0: sono solo due.
1: La domanda, ma i condizionatori non esistono?
0: Leti, parli della scuola pubblica.
1: In qui apriamo
0: casi
1: veramente, ok.
0: Sono messe anche, cioè, il condizionatore non solo sarebbe lusso, sarebbe una cosa superflua, basterebbe avere le aule a posto in certi casi.

Aspetto su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acquaparco di Sia 2000 con Max e la Liti. Buongiorno, salutiamo gli amici anche che ci salutano in vetrina. Bacio, siete meravigliosi. E tra poco il gran finale è dedicato ancora ai vostri messaggi. Intanto siamo pronti, vi proponiamo una canzone nuova, quella di Camrad. Si intitola Love Sober.

0: Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio. Allora, che tempo farà nelle prossime ore? Lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Bentrovati.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Perturbazione in allontanamento dall'Italia con ultimi fenomeni specie a ridosso dei rilievi. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali con qualche rovescio, mentre al sud ci saranno ampi spazi di sereno, un po' di instabilità in Campania. In serata bel tempo su tutto il paese con tendenza alla cessazione dei fenomeni ovunque, massime tra 25 e 30 al nord, tra 27 e 31 al centro, tra 31 e 39 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss kiss! Disney presenta:
6: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
7: Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania:
8: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
9: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Kiss, kiss.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
15: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Oh ragazzi, bentrovati, questa è Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000, il tempio del divertimento, sì. Quanta gente questa giornata qui in questo momento,
1: belli,
0: tanti
1: sì.
0: Passano a salutarci, questo ci fa piacere, siamo in località Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, venite a trovarci se passate da queste parti in Calabria, Calabria Ionica, noi siamo qui fino al 30 di agosto dalle 9 alle 13.
1: Sì, però... e dal 31 torneremo nel nostro loculo 5-7 della mattina con i mattinieri. Mi piace!
0: Va bene. Però vi stiamo chiedendo di raccontarci un po' di voi, di come va questa giornata. Buongiorno, chi c'è?
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao. Siamo
2: io, Annalisa, mio marito Angelo e i nostri due figli Cristian e Manuel.
3: Ciao.
2: Siamo
3: Ciao.
2: Diretti a Messina per imbarcarci direzione Avellino. Le nostre vacanze in Sicilia sono purtroppo finite.
0: Peccato.
2: Un bacio a tutti voi.
0: Oh, quanti hanno fatto il rientro intelligente di martedì, vedi? Pronto, vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Siamo Dario,
5: Giosuè,
6: Samuele,
7: Marlene, Beatrice.
4: Stiamo tornando da Bassano del Grappa direzione Gattinara, vacanze finite, siamo carichissimi.
0: Dai, la vacanza è stata ristoratrice, siamo contenti
1: sì.
0: Per voi ragazzi, dai, abbiamo ancora un momento dedicato agli ultimi messaggi. Volete raccontarci come procede questo martedì 25 d'agosto? Questo è il numero per scriverci.
1: 347-490-0042.
0: Vanno bene anche i vocali, assolutamente.
1: Certo.
0: Vi sentiamo tra poco, mettiamo una canzone e poi la raffica finale con le vostre storie.

0: canzone di Emma con Fabri Fibra nella raffica finale con Max e Laletti. Sì. Raffica finale di messaggi, no?
1: Certo. Vai. Pronto?
2: Buongiorno.
3: Ciao a tutti, saluti da Giorgio Ilaria.
2: Direzione Albero Bello per Grillata Tramisi.
3: Stasera è compleanno e poi domani si torna al lavoro.
2: Ciao.
0: No, ciao. Un minimo di introduzione, no?
1: Ah, vabbè, abbiamo poco tempo.
0: La raffica finale, certo, vai. E no, è la raffica finale degli ascoltatori.
1: È la raffica finale
0: degli
1: ascoltatori.
0: Dove vi sentiamo, ma via, pronto, buongiorno.
4: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno, sono Laura e sto partendo dalla Toscana, da Rosignano Solvay, verso Napoli, vacanze finite.
0: Ti viene in mente il bicarbonato, Laleti?
1: No.
0: Rosignano Solvay dove fanno il bicarbonato.
1: Però non mi è venuto in mente.
0: Vabbè, tu che c'hai un po' d'acidità di stomaco, no? Col bicarbonato ti passa.
1: Ah, sì, davvero?
0: Sì,
1: tu ne fai uso spesso, un
0: pizzico,
1: poco, mi sa,
0: un
1: vero?
0: Pizzico, ora non troppo. Ah. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, sono Roberto D'Avellino, appena celebrato il matrimonio. Auguri a Maria e Simona. E adesso ce ne andiamo al ristorante a vivere il resto della festa. Kiss kiss a tutti.
0: Ciao ragazzi, auguri. Auguri agli sposi. Va bene ragazzi, dobbiamo andare via, però prima di salutarci abbiamo ancora una canzone da sentire insieme. Intanto vuoi già ringraziare la regia, no?
1: Certo, Pasquale Viola in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Vai Benny, grande. Quindi la rete è pronta a fare nuovi tuffi in piscina, perché ieri ha testato un paio di scivoli, deve testarne altri.
1: Sì, prima devo riposare però.
0: Ah, certo. Ragazzi, stamattina si è stancata tanto la Leti a parlare.
1: No, ieri.
0: Sì, va bene. Prima di salutarci però diciamo una canzone dal 1981, Who Can Me Now? Più o meno, in Man at Work.

con una canzone che ha fatto la storia della musica dall'acquaparco di Sea 2000, località Zolfara di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. È tutto grazie dai Max e la Liti. Kiss kiss a tutti.

Cosenza. Ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

Kiss. La musica più bella

0: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
1: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
2: Scusa, sto facendo colazione.
3: Ci vuole Fiorentini.
2: Kiss, kiss.
3: Scialla, scialla.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
2: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

0: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
1: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Yes, yes.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Yes, yes.
6: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto. Pronto a tutto.
3: Yes, yes.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi?
3: Kiss, kiss.
9: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
10: Everybody get down.
9: Ogni giorno dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci. Dal 30

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
6: Kiss, kiss.
7: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
8: Kiss Kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
13: La spesa intelligente!

Joe ci lanciano questa novità. Sicuramente qualcuno avrà storto il naso per questo featuring un po' particolare tra i Bunker e Pino D'Angio, e chissà qualcuno forse lo storcerà per la collaborazione tra Martin Garrix e gli U2 con il loro ultimo successo.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Kiss, kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Kiss, kiss.
0: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Star su Radio Kiss Kiss, come al solito, ormai come consuetudine di questi pomeriggi di agosto, io sono qua anche per ricordarvi che a brevissimo, perché ormai sono sempre meno i giorni in cui torneranno al loro posto tutti i programmi che si stanno godendo ancora le loro vacanze, stavo dicendo che nella prima ora sono sempre il Pippo Pelo Show, quindi in questo momento trattatemi come se fossi Pippo e Adriana, perché sono a presentare una delle loro rubriche più amate da voi ascoltatori, ovvero Canzoni sotto la doccia. Fate ancora in tempo per qualche giorno ad essere i protagonisti della versione estiva. Se volete mandare una vostra canzoncina col pretesto poi di sentire quella originale, mandate al solito un messaggio al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro amico qui.
1: Le canzoni sotto la doccia,
2: sotto la doccia, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse.
0: Ma veramente, ma guarda, non la presento neanche, perché questa la sanno cantare anche gli alberi. Che bello sentire Battisti su Kiss Kiss.

direi che Kamrad non me ne vorrà se adesso ritorno al fatto che prima di lui è passata la canzone del sole, che insomma, cioè, diciamo che non è una cosa così abituale sentire una canzone del 1971, ma Radio Kiss Kiss, io lo dico sempre, non vorrei passare per aziendalista, ma passa la musica più bella. E quando sento la canzone del sole mi viene in mente, io credo di averla fatta almeno 10.000 volte con la chitarra, ma chiunque prenda la chitarra in mano è una canzone obbligatoria. E pensate che c'era una curiosità, sono andato a cercare, non lo sapevo, che proprio il pezzo anche che abbiamo sentito prima è stato registrato a Londra. Io non sapevo questa cosa, la traccia che abbiamo sentito è registrata a Londra con Mario Lavezzi alla batteria e Patrick Divas, che era il bassista della PFM, al basso. Pensate che notizie che saltano fuori, per portarci anche alla fine di questa prima ora con un History Kiss. Ma andiamo un pochino dopo il 1971, ovvero al 2000, quando pensate che l'equipaggio dell'Expedition One si aggancia alla Stazione Spaziale Internazionale. E da allora la presenza umana nello spazio è diventata ininterrotta. Non c'è stato un solo secondo in cui la Terra sia rimasta senza un essere umano in orbita, quindi anche in questo momento, se qualche astronauta è collegato a Kiss Kiss, potrà ascoltarsi Alcazar con Crying at the Discotheque.

Confession of the Groove.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Ed eccoci qua per cominciare questa seconda ora, sempre in compagnia del vostro amatissimo Paolo Franceschini. Così avevo voglia un attimo di autoesaltarmi, ma metti caso che qualcuno dica sì è vero, metti caso che qualcuno in questo momento abbia scelto di cambiare stazione, ma non lo so, io so che non l'avrete fatto, anche perché in regia oggi mi accompagna Andrea Cimino ed è venuta a trovarci anche, cioè non è che è venuta a trovarci, è qua anche per lavoro, c'è anche Roberta Sepe, guarda qua quanti fonici che girano in questa giornata. Tra l'altro notavo ancora una Napoli un po' vuotina, ma la gente sta tornando dalle vacanze, sì è vero, lo so, succederà, se nel frattempo volete anche raccontarmi cose, 347 490 0042 come al solito, iniziamo questa seconda ora con Samurai J.

0: Lil Nas X su Radio Kiss Kiss. Allora, cari amiche e cari amici all'ascolto, questa mattina scrollando le notizie, pensa che una volta si diceva sfogliando i quotidiani, adesso invece scrollando i quotidiani, ho letto che le piogge che sono arrivate soprattutto diciamo nel nord Italia hanno portato anche una buona notizia soprattutto per gli amanti dei funghi, per la raccolta funghi, perché nonostante i boschi abbiano sofferto parecchio sia il caldo che la siccità, insomma arrivano le prime buone notizie che iniziano già a spuntare i primi funghetti, soprattutto per quanto riguarda, io ho letto, zone di Piemonte e Liguria, poi magari starà succedendo anche, che ne so, in Toscana da altre parti, ma lì non ho trovato poi notizie specifiche, ma ne approfitto anche per dire che a me i funghi piacciono tantissimo, quindi andateli a raccogliere, ma ci sono delle regole ben precise, che poi anche cambiano da luogo a luogo, quindi c'è il fermo biologico, gli orari consentiti, la quantità massima e ovviamente ci vuole un permesso e occhio a raccogliere sempre funghi che si possono mangiare. Andateli a raccogliere, metteteli sui banchi, così io li compro e li mangio.
1: Kiss Kiss, play summer.

0: Ciao, a proposito di porcini, sono appena rientrata dal bosco, ne ho trovati tanti. Un bacione, ciao Licia da Bormio.
1: Ma Licia, scusa, via Sgambati 61, Radio Kiss Kiss, mandane una cassetta, insomma, come dire, siamo in, oggi qua in radio siamo già parecchie persone, quindi ci faremo sicuramente un risotto, qualcos'altro, uno spaghetto, una tagliatella, una cosina così. Poi pensa che bella, è appena andata a raccogliere i funghi. Pensate anche che tra l'altro c'è stato uno studio curioso dell'università Tohoku in Giappone che ha notato un'incidenza minore di tumori alla prostata sugli uomini che mangiano funghi abitudinariamente. Grazie per la base, grazie mille. Allora, che sia chiaro, è solo uno studio osservazionale, non ha al momento portato a nessuna conclusione, nemmeno a correlazioni che aprirebbero giustamente delle discussioni, ma su un campione importante, perché di 36.000 uomini seguiti per 13 anni, hanno trovato il curioso caso statistico che l'incidenza del tumore alla prostata cala del 17% nelle persone che dichiarano di mangiare funghi 3 o più volte a settimana. Quindi è un dato che ovviamente ora ha aperto uno studio più specifico e chissà, magari si scoprirà qualcosa di interessante riguardo ai funghi che fanno anche bene alla salute, chissà.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme! Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss, kiss.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Kiss, kiss.
8: Disney presenta...
9: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
10: Maui, Maui, sei mitico.
8: Oceania.
11: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: Yes, yes.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Kiss Kiss.
15: I'ma love you like you've never been loved before.
16: On my soul.
8: La musica più bella.
16: Musica più bella.
8: Suona solo. Suona solo.

0: Caccia alla bufala.
1: E dopo il muggito eccoci qua per la seconda ora, che come al solito è l'ora in cui vesto i panni di Max e Max per Good Morning Kiss Kiss, il gioco caccia alla bufala per mettere in palio i gadget di Radio Kiss Kiss. Come al solito vi ricordo, ora vi leggerò tre notizie, solo una è falsa, e dopodiché toccherà al dito più veloce ad aggiudicarsi poi la vittoria, indovinando ovviamente qual è la notizia falsa tra le tre. Iniziamo immediatamente, vado con la notizia 1. A Candelo, in provincia di Biella, un uomo si è presentato agitato dai carabinieri per sporgere denuncia di furto della propria vettura. I militari sono usciti a controllare il numero di targa e hanno trovato la macchina parcheggiata a pochi metri dall'ingresso della caserma. L'uomo l'aveva lasciata lì pochi minuti prima per sbrigare altre commissioni e, colto da un vuoto di memoria, si era convinto che gliel'avessero rubata. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 2022 a Verona un uomo è stato denunciato per aver installato un sistema di autovelox casalingo sul balcone di casa. Infastidito dalle auto sfreccianti, scattava foto con il flash e proiettava la velocità su un display a LED per spaventare gli automobilisti, simulando addirittura multe reali inviate via posta. Questa era la notizia 2. Infine la notizia 3. Nel 2023 a Roma un uomo ha rubato un'auto ed è scappato a tutta velocità. Durante l'inseguimento con le pattuglie della polizia si è fermato improvvisamente ed è sceso dal veicolo per inserire le monete nel grattino del parcheggio a pagamento, sperando così di non prendere la multa per la sosta prima di fuggire a piedi, ed è stato arrestato sul posto. Queste erano le tre notizie, quindi tocca a voi ora riuscire a capire qual era quella falsa. Come al solito 347 490 0042, vedo che stanno già arrivando tantissimi messaggi, andremo a vedere qual era la notizia falsa.

0: Lei era Sabrina Carpenter, voi siete su Radio Kiss Kiss, io sono sempre Paolo, ma soprattutto è il momento di riuscire a capire quale tra le tre notizie che vi ho letto prima era la bufala. È vero anche che erano tutte e tre totalmente assurde, quindi poteva valere qualsiasi. Come al solito, tanti che indovinano, tanti che sbagliano. Tra chi ha indovinato il più veloce è stato colui che abbiamo al telefono ed è Alessandro.
1: Buongiorno Kiss Kiss Paolo.
0: Ma grande Alessandro,
1: Alessandro. Grande Paolo.
0: Allora, so che hai indovinato e io come al solito faccio la domanda a tutti che è quello: hai indovinato perché l'hai tirata ad indovinare o hai intuito qualcosa?
1: La 1 mi è capitato una volta anche a me con mio compagno tanti anni fa di fare una cosa del genere.
0: Quindi di lasciare la macchina senza
1: la
0: ritrovarla
1: macchina
0: più.
1: Andare quasi dai carabinieri.
0: Quindi questa ci sta. La 2.
1: La 3 me la ricordavo.
0: La 3, infatti, anche perché è successa a Roma, quindi spero che non fossi tu il protagonista del furto dell'auto.
1: No,
0: vero?
1: No, io sono campano, ma vivo a Roma.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi la bufala era.
1: La 2.
0: Senti qua, oggi stiamo trasmettendo dallo stadio, come puoi sentire c'è
1: grande.
0: Tutta la curva che ti sta incitando. Alessandro, hai indovinato, la bufala era la numero 2, quindi quello che ti dico è che nei prossimi giorni verrai contattato dalla nostra segreteria e ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Grazie Paolo, Kiss Kiss a tutti.
0: Favoloso, ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Kiss, kiss.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare da...

0: Alle vacanze, passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro. Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!

Salerno, siamo in diretta alla Piazza della Libertà. Tantissimi maestri, i fornai, la pizza, l'alimento più famoso nel mondo, la musica più bella sul Radio Kiss Kiss, immediatamente prospiciente alla nostra postazione trasparente. Ben trovati da parte di Stefano Piccirillo che vi sta parlando. Grandi serate, grandi notti da vivere insieme fino al 30 agosto. Pronti via, io, tu e Kiss Kiss, si parte!

sentito come abbiamo iniziato questa sera con un grande Benson Boone nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siamo in diretta dalla nostra postazione trasparente, dove? A Salerno. Salerno, Piazza della Libertà. Siamo a due passi dalla costiera amalfitana, abbiamo il mare davanti, davvero uno scenario incredibile, e il mare più bello è l'onda dei nostri ascoltatori che arrivano a trovarsi proprio accanto a questa postazione, che sarà protagonista con la musica più bella, con tanti ospiti legati alla comicità, all'arte, al teatro, al cinema, alla musica. Sul palco, a pochi passi da noi, la conduzione di Pippo Pelo, la musica di Rosario Diar, Stefano Piccirillo vi parla, insomma è bellissimo. Poi ogni volta che torniamo a Salerno è un bagno di folla incredibile, devo dire, anche quando entri in un negozietto e ti riconoscono dalla voce e tu diventi rosso paonazzo, perché conoscono a memoria tutto quello che diciamo gli ascoltatori di questa meravigliosa città, come tutte le altre collegate naturalmente in Italia e nel mondo. Per voi, per seguire tutti i profumi che vi inviamo virtualmente, ma non soltanto, con tutte le nostre emozioni di Pitti Pizza and Friends, che scatta ufficialmente questa sera edizione 2026, 6 serate imperdibili. Anche Irama, che invece ci parla della sua estate, che è stata già un grande successo con Cabana.

Cavana insieme a Dirama, uno dei grandi protagonisti dell'estate 2026, dicevo, di questa piazza che abbiamo di fronte. Ogni sera siamo in una piazza enorme in Italia e nel mondo, salutando gli amici che ci seguono anche con l'app scaricata di Radio Kiss Kiss. Siamo in diretta da Salerno, Pitti Pizza and Friends, edizione 2026, con un sacco di artisti musicali a partire dalla serata di giovedì e fino a domenica. Le prime due serate invece sono dedicate qui al grande divertimento, alla comicità nazionale e tra l'altro anche dei ragazzi che conosciamo bene, che inaugureranno il palco di Piazza della Libertà a Salerno questa sera, e sto parlando dei Ditelo Voi, grandi protagonisti del mattino anche un tot di tempo fa insieme a Pippo Pelo, per all'epoca Pelo e Contropelo, oggi il Pippo Pelo Show. Insomma, ci sarà da divertirsi, da ricordare, ma soprattutto di entrare nella più stretta attualità, considerando il fatto che poi i comici fanno un lavoro pazzesco, prendono quello che succede nel mondo, devono ribaltarlo e far ridere il mondo. Chi l'ha fatto ballare nell'estate del 2020? Topic con A7S, ritroviamo Breaking Me.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: più bella. Dolce Nera, Settembre, Eddie Brock, Cioffi, Francesco Da Vinci, Leo Gassman, Trigno, Federica Abbate e tanti altri. Fino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.

dell'estate 2026, lui che è stato uno dei protagonisti delle scorse edizioni di Pitti Pizza and Friends. Posto bellissimo, città di Salerno, in giro per l'Italia e per il mondo questa sera con Io, Tu e Kiss Kiss, che riprende anche la sua stagione 2026-2027, ed è bello guardare negli occhi, salutare, dire ciao, piacere, ho ascoltato la tua storia alla radio, per gli amici che abitualmente ci scrivono come questa sera al 347-490-0042, si confidano anche con noi perché la sera è aggregazione, è appunto comitiva, e quale alimento migliore di un'aggregazione a cena come in questo momento e in questo orario 21:20 è la pizza cantata anche dal grande Pino Daniele con Fatte una pizza, una satira, no, sul rifugiarsi in questa eccellenza gastronomica rispetto ai problemi del mondo. Il grande Tullio L'Episcopo cantava Pummarola Blues invece elogiando questi sapori meravigliosi. Poi ci sono anche due team che potremmo mettere insieme anche al 347-490-0042 mandando un semplice WhatsApp qui all'interno di Io, Tu e Kiss Kiss, la pizza classica o quelli che amano la pizza gourmet. Qui ce n'è davvero per tutti i gusti, così come la musica più bella. Estate 2018, insieme ai Maroon 5 e la voce di Cardi B ai tempi di Girls Like You.

i Burna Boy e Dai Dai. A proposito, c'è qualcosa che riguarda l'ex tenuta e la villa di Shakira, che sta per diventare invece quella di Lamine Yamal e Ines Garcia, la sua fidanzata, convivenza in arrivo nella mega villa che appartenne proprio a Shakira e Piqué. Qui siamo in una villa all'aperto fantastica, siamo in una piazza fantastica, quella di Pitti Pizza and Friends, e naturalmente anche qui Shakira sarebbe la benvenuta. Intanto giovani anche della musica si stanno alternando sul palco a pochi passi da noi, il mega palco dell'estate 2026 di Pitti Pizza and Friends, che ospiterà fino a domenica tantissimi ospiti. Fate buon viaggio e un abbraccio anche ai lavoratori della sera barra notte che ci tengono compagnia. Portiamo loro, vi serviamo. Io sono in total white qui dalla postazione trasparente, anche a mo' di maestro pizzaiolo sto imparando, anche non si sa mai nella vita. 883, la regola dell'amico, perché siamo amici tutte le sere dalle 21 alle 24 per io

0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
1: Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss Kiss. La musica più bella.

splendida Salerno, la città che come ogni anno ospita Pitti Pizza and Friends. Anche quest'anno un sacco di guest, di ospiti della comicità questa sera insieme ai Ditelo Voi, amici di Salerno, amici del sud Italia, del centro Italia, in vacanza da queste parti, anche in costiera amalfitana. Grazie, perché state iniziando a riempire una piazza enorme ed è bello riempirla con degli occhi pieni di gioia, ma anche di appetito, anche perché gli stand sono praticamente pieni con i maestri dell'alimento e dell'eccellenza italiana nel mondo, e stiamo parlando della pizza sul palco, dicevo, e Ditelo Voi, ma anche il nostro Rosario Diar con la musica più bella assolutamente da ballare, il suo coinvolgimento. Intanto c'è una canzone che ha stabilito il Guinness dei primati, stiamo parlando semplicemente dell'affermazione sì, o meglio yeah. Sono i Texas, dall'estate 2000, 26 anni fa appunto, con il maggior numero di yeah all'interno della loro Inner Smile.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

dei tanti eventi dell'estate 2026 insieme a Radio Kiss Kiss nel pre-live di Ultimo e soprattutto tanta musica che emoziona. Così come è emozionante vedere le facce dei nostri ascoltatori in diretta da Salerno, Piazzale della Libertà, per la nuova edizione di Pitti Pizza and Friends. Permettetemi una parentesi, anzi due al volo, la prima per i nostri ascoltatori. Ritrovo la comitiva della sera, ciao Stefano, ciao Olga, ciao Marcella, al 347 490 0042. Voi siete i bentrovati e un abbraccio invece a colei che da qualche ora ci ascolta dall'assù. Sto parlando della cantante, dell'attrice Dolly Parton, che tanto ha dato al cinema americano, alla musica americana e mondiale, ma soprattutto notissima in tutto il mondo per aver creato, interpretato e cantato la versione originale di I Will Always Love You, poi portata al successo negli anni 90 da parte di Whitney Houston. Chris Cab, andiamo a Miami. Rest in peace Dolly Parton. Intanto tra poco invece facciamo la storia della musica. Prima con lui ritroviamo Liar Liar.

Preannuncio agli amici che gremiranno Piazza della Libertà a Salerno anche le prossime serate, naturalmente in questo grand opening questa sera, che Pippo Pelo è tornato dalle vacanze in grandissima forma, quindi non vediamo l'ora di vederlo sul palco più tardi insieme a Joe Cocker. Invece facciamo la storia, il leone di Woodstock che cantò With a Little Help from My Friends e poi You Can Leave Your Head in the 9 settimane e mezzo, 1987 per lui, da Ray Charles alle sue corde vocali, perché questa è la cover della celeberrima Unchained My Heart.

dell'edizione 2026 di Pitti Pizza and Friends, la pizza come musica, come comicità, come divertimento, come tante persone che amano questa città, Salerno, dove stiamo parlando. Abbiamo l'onore e il piacere di stare insieme anche per la nuova stagione di O2 e Kiss Kiss, Stefano Piccirillo, insieme fino alla mezzanotte anche James Hype, i One Republic, e partiamo con Bruno Mars.

Abbiamo ritrovato dall'estate 2022 insieme al mitico James Hype in diretta da Salerno e in diretta con voi anche nella vostra serata in giro per l'Italia qui da Pitti Pizza and Friends edizione 2026. Ci sono anche gli amici di Scilla, posto meraviglioso, quindi Mario, Daniele, Simone, Delia, potremmo fare anche un connubio, un ponte tra la specialità per eccellenza del mondo quale la pizza insieme al cannolo siciliano, insieme a tante altre specialità che state assaggiando proprio in momento cena, 8 minuti dopo le 22. Stefano Piccirillo vi parla insieme fino alle ore 24, quando qui la piazza continua a gremirsi, continua a riempirsi. È una vera gioia ospitare tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss che stanno guardando la nostra meravigliosa postazione trasparente. Saluto il lavoro di Andrea Cimmino per quanto riguarda lo studio centrale, di Roberta qui in regia insieme a me, i tanti protagonisti del palco che tra poco saliranno e vi racconteremo tutto con dovizia di particolari. C'è un artista che ci porta a New York, l'abbiamo conosciuto un paio di stagioni fa con Back to Friends, il suo nome è Sombre, classe 2003, autentica stella della musica mondiale delle ultime stagioni. La nuova è My Body Isn't Ready.

Sombre, la sentiremo spesso e volentieri, poi ci regala delle vibes davvero incredibili questa sera di martedì. Che felicità, che contentezza, che emozione. Io, tu e Kiss Kiss, la comitiva in diretta da Salerno per partire con la nuova stagione 2026-2027 in occasione di Pitti Pizza and Friends, questo appuntamento che già dalle prime ore, primi minuti diventa già per noi e per voi indimenticabile. Tanti sorrisi, guardarvi in faccia è sempre un'emozione incredibile. Intanto sta per arrivare un ventennale importante, quello di Back to Black di Amy Winehouse, che torna nei negozi con una nuova ristampa deluxe e la pubblicazione arriverà il prossimo 27 ottobre. Un triplo vinile anche con le demo delle canzoni più famose e altri grandi classici della musica soul R&B che solo lei fu capace di portare prematuramente scomparsa. Vi porto nell'estate del 2012 con i Fun e Janelle Monáe e We Are Young.

0: Chissà te che quando vengono le amiche a trovarti, prepari aperitivi degni del miglior cocktail bar. Chissà te che sei cresciuta in un quartiere difficile e hai deciso di andare via per rincorrere i tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: il ritorno per l'estate 2026 di Anna Pitti Pizza and Friends è arrivato in postazione qui in Piazza della Libertà il mio amico, ma soprattutto il vostro amico Pippo Pelo.
1: Come cioè, stai? Mi fai tornare al microfono con 6 giorni d'anticipo.
0: Esatto.
1: Io sono in vacanza, Stefano. Tu stai lavorando, io sono in vacanza.
0: Tu sei in vacanza perché facciamo il lavoro più bello del mondo e tra poco sarai sul palco di Pitti Pizza and Friends.
1: Sì, sì, sì, stasera.
0: Degli amici che conosci da tempo.
1: Amici storici che hanno condiviso con me i microfoni di Radio Kiss Kiss per 5 anni. Si chiamano i Ditelo Voi. E i nostri ascoltatori fedeli di Pelo e Contropelo, il programma dell'epoca, li ricorderanno sicuramente. E loro, perché continuano tra l'altro a imperversare ovunque con la loro comicità, e stasera saranno qui a farci divertire. Io devo dire però, Stefano, voglio fare i complimenti ai ragazzi emergenti che si stanno esibendo stasera sul palco del Pitti Pizza and Friends, sul palco di Radio Kiss Kiss. Sono tutti ragazzi molto molto bravi che stanno intrattenendo il pubblico, che si sta appassionando alle storie di questi ragazzi giovani che cantano e affrontano un palco importante come il nostro.
0: Tra l'altro qui in postazione al di fuori, insieme ai nostri ascoltatori sorridenti di Salerno e sempre molto affettuosi, stanno proprio per entrare
1: i Ditelo Voi. Certo,
0: voi,
1: sì.
0: Quindi va bene.
1: Li vedo che sono qui accanto.
0: Facciamo una reunion pazzesca, cioè Pelo e Contropelo che è diventato Pippo Pelo Show insieme a Ditelo Voi qui in diretta da Salerno.
1: E così in un attimo facciamo fuori Adriana, che mi sembra
0: una cosa. Non mi sembra una buona idea. Gwen Stefani e torniamo tra un attimo.

0: la presenza dei titoli voi, e qui abbiamo un momento Omar Cord meraviglioso da pelo e contropelo. Pippo,
1: mamma mia, che Omar Cord, che Omar Cord.
2: Buonasera a tutti ragazzi.
1: Buonasera,
2: salutate.
1: Francesca, buonasera. Francesco Lello è Mimmo.
2: Eccoci. Perché Francesca abbastanza.
1: Allora, intanto, wait, che bello stare qui con voi davanti ai microfoni come ai bei tempi. Io posso ricordare un episodio, Stefano, me lo permetti?
0: Ma certo.
1: Allora, una volta c'era la canzone di Samuele Bersani.
3: Subito.
2: Proprio questa.
1: Sì, sì, sì, devo raccontare questa. Eravamo in onda al mattino, erano le 8:30 del mattino. Mi ricordo come se fosse in questo istante.
2: Tu eri seduto.
1: Allora, eravamo tutti e quattro seduti. Accanto a me c'era Mimmo, che non si accorge.
3: Come
1: che
3: adesso?
1: Sul finale della canzone io accendo il microfono. Cioè, però Mimmo non si accorge, Stefano, del fatto che io stessi accendendo nel microfono. La canzone Samuele Bersani dice: leggera leggera si bagna la foglia.
3: Ma io
1: io schiaccio il microfono e sento in onda Samuele Bersani dire: leggera leggera, e poi
2: si bagna la figa.
3: No. Ma no.
4: Però tu, allora, hai acceso il microfono a tradimento.
1: Ho acceso il microfono a tradimento. Lui pensava di essere a microfoni spenti. Ragazzi, arrivarono tipo 10.000 messaggi in un minuto.
2: Sì, avete detto.
1: Tutti dicevano: scusate, ma ho sentito
2: bene.
4: Bersani scrive bei pezzi.
1: Beh, noi abbiamo fatto tante cose di comicità, Stefano, con loro, però diciamo questo episodio è quello che a me
2: no, è il numero uno.
4: 5 anni sì.
0: Cioè, scala la classifica. Questa sera sul palco di Pitti Pizza and Friends con Radio Kiss Kiss, con Pippo Pelo, ditelo voi, cosa farete ragazzi, visto che ci sono tanti all'ascolto in questo momento? Che
4: faremo un po' di follie, un po' di pazzie nostre,
2: o qualche potpourri,
4: un po' di potpourri.
0: Eminem, cioè lo fate Eminem?
2: Eminem non lo so, però
5: sicuramente faremo un pezzo che è nato proprio qua in radio, cioè qua in radio, nel senso quando eravamo a Radio Kiss Kiss con Pippo, ed è nato in una di quelle gag, ossia le letture dei grandi classici. Era una cosa che nacque lì in radio.
1: E tra l'altro non è nata in radio, ma io ho fatto una richiesta stasera e forse mi accontenterete.
4: Forse Pippo.
1: Di Greta Thunberg è la famiglia Thunberg, che insomma
5: dipende
1: vedere
5: dagli orari dell'aereo.
1: Ma loro non viaggiano in aereo.
2: Viaggiano
1: a bicicletta.
0: Forse non tutti sanno che i ditelo voi si chiamano così perché stavano decidendo il nome del trio e ognuno diceva la sua, però veniva contraddetto dagli altri, e gli altri dicevano: vabbè, ditelo voi.
5: Esatto. Questa è la versione da trattoria, poi c'è la versione da libro, un po' più così, come dire,
0: edulcorata,
5: più alta, più alta. Che è quella che è, insomma, è un gruppo abbastanza duttile. Infatti si è visto che passa dal cinema al teatro alla radio con grande facilità,
2: senza fare niente.
1: Posso dire che questa pupetola che c'ha Lello l'ha acquisita ai tempi della radio. Perché lui ai tempi della radio, Stefano, cominciava a diventare impostato, pure Francesco era un po' impostato.
4: Io invece sempre una brenzola.
0: Quindi due su tre cambiavano sempre.
1: Perché mentre Lello parlava, Mimmo dice: come parla bene.
4: Fa tre scuole alte.
2: È il nostro orgoglio,
5: è nostra zia.
4: Bravi, bravo.
0: Sarà bellissimo vedervi sul palco. A che ora salite sul palco, ragazzi?
2: L'ho detto le 10:35.
0: 22:35. Amici,
1: ma che 22:35? Sono 22:32, devo ancora cambiarmi io.
2: Allora,
0: il quarto d'ora accademico.
1: Un attimo solo, Mimmo, ti piace Piccirillo?
4: Mi piace.
1: E quindi?
4: A Giacatta.
0: Ditelo voi, Pippo Pelo, grazie.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Siena Spyro.

0: sanguini tattici nucleari, una bella accoppiata per chiudere l'estate 2026 ai suoni di Goya. Abbiamo accostato anche durante l'estate l'altra hit dei Pinguini Tattici Nucleari, anche Fabri Fibra non ha scherzato perché ha duettato insieme ad Emma Marrone, insomma due personaggi che stanno caratterizzando le mie e le tue vacanze, come recitava Lorenzo Giovanotti. Torniamo tra poco qui da Pitti Pizza and Friends.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

Instagram e soprattutto su Radio Kiss Kiss è stato anche Dracula in versione remix, anche perché mangiare a quest'ora quando sei ancora in vacanza, mi riferisco al team ancora dei vacanzieri e qui a Salerno sfornata un'altra pizza meravigliosa che può essere gourmet, che può essere classica marinara, diavola capricciosa ha il suo perché, oppure per quelli che non hanno avuto il tempo riprendendo l'attività già in modo piuttosto stressante e si concedono la double, cioè una che va via l'altra. E qui saluto il lavoro di tanti maestri pizzaioli che davvero stanno dando il meglio di loro per l'eccellenza alimentare nel mondo che stiamo celebrando attraverso il divertimento, la musica e le risate con i Ditelo Voi che abbiamo ospitato intorno alle 22:30. Io, tu e Kiss Kiss che continua con una band che anche durante l'estate, a proposito di live che andiamo a promozionare con tanti eventi di Radio Kiss Kiss, loro vanno via come la pizza e come il pane per la pizza.

David, affissioni tutto a posto un mese fa, ma uno degli aspetti più divertenti dell'estate 2026 di Damiano David, che ha fatto il karaoke in Puglia. Non sappiamo se ha cantato le sue stesse canzoni, ma un'altra ne ha cantata di sicuro, e stiamo parlando di Tutto il resto è noia, che gli amici della notte un po' più boomer conoscono benissimo, il grande inno ultragenerazionale del califfo Franco Califano. Qui ci si diverte un casino, perché sul palco di Pitti Pizza and Friends sono arrivati, ditelo voi, dopo l'ingresso qui all'interno della nostra posta trasparente dove facciamo Io, Tu e Kiss Kiss tutte le sere da qui fino al 30 di agosto. Torna Tiziano Ferro.

fan di Tiziano Ferro, caro fan di Tiziano Ferro, la fan base che esulta ogni volta che suona nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Devo dire che è stata una prima serata emozionantissima qui da Pitti Pizza and Friends 2026, grazie al calore, all'affetto del pubblico, a tanti amici che sono arrivati all'interno e all'esterno della postazione di Radio Kiss Kiss semplicemente per stringerci la mano, per dirci ciao, e negli occhi tutto l'affetto per la comitiva della sera e per tutta la programmazione. Dio tu e Kiss Kiss, grazie a Roberta in regia qui con me, grazie a Andrea Cimmino dallo studio centrale, a Pippo Pelo che è sul palco con il Ditelo Voi in questi secondi, a Rosario Diar, Guns N' Roses Knocking on Heaven's Door, la cover da Bob Dylan 91 da Stefano Piccirillo, domani alle 21

0: La musica più bella, una hit dopo l'altra. La notte vola.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova.